0: tej spusaglie.
1: Mówi ci na tua folla de pariente, facevene un sacco e complimente.
0: Io te spusaglie, all'improvviso, tra i pive e battimane,
1: arrivai e... Na porte cinque pia.

Tra quei capelli corti al garçon, poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste, non ricordo più, nel 1919 vi chiamavate.

0: Teleradio Eins, la radio italiana in lingua tedesca.
1: Questa è la storia di due cappelli.

0: ogni strada chiamava.
1: Giururì, giururì, la la la, ad ogni cappello chiedeva.
0: Oh, scusi, mi sa dire Alice dov'è?
2: Andò nei teatri, nei bar, nelle piazze e persino fuori di città cercò. Sentiva nel cuore

0: Ma un giorno dal vento fu preso e portato Ramingue solo per la città.
1: A terra finì, mille affronti subì, ogni piede lo calpestò.
0: Finché un giorno un vecchio carrettiere lo vide per terra malconcio e lo raccolse. Pensò di farne un copricapo per uno dei suoi due ronzini. E indovinate in testa all'altro ronzino chi c'era? Alice, la tenera Alice.
1: E Gianni felice accanto ad Alice il triste passato dimenticò. Così si operò.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo di questa vita. Difficile per ogni uomo,

Edizione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi? Che chi?

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose.

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

occhi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettare.

Portami a un poligono di tiro, perché oggi sono una freccia scagliata, è l'arco della giornata. Chi prendo, prendo, lo sai che non mi offendo se per caso prendo te. Com'è possibile tu non mi parli più, ma io ti sento ancora. Qualche volta ti lamenti, a volte mi fai complimenti, anche se va tutto storto. Oggi le scope stanno dritte. Chi ce la fa ad evitare tutto il tempo una salita che sbuca fuori all'improvviso? Chi ce la fa ad arrivare fino in fondo con le dita ad un barattolo senza lasciarne almeno un po'? Attenta, ti prendo dritta al petto, sei il mio più facile bersaglio. Ti prendo anche se non voglio, come il sole in macchina mentre guido sull'autostrada.

barattolo senza sporcarsi almeno un po'. Ma tu lo sai che sono un salice piangente, che di triste ha solo il nome ma non piange veramente. Tu lo sai che a volte basta una risata

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: side. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Occhi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.